fammi, ti seguissi tra le squadre, qui del sangue di tuo padre, ti fei il volto rosso e caro.

fato. Verso lui per nulla io conto. Son di fuoco in lieso spiri, son di bronzo i suoi desiri. Se si parla,

se si lagnano gli amanti, li comincio a compatir, li comincio a compatir. Io vo bene al sesso vostro, lo sapete, ognuno sa.

parla tanti a tanti a tanti a tanti, che credibile non è, che credibile non è, io vo bene al sesso vostro, velo nostro mille.

salta, gira, gira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e all'assalto tornerà. Serra, serra, colla bionda, colla bruna va e quella, colla rossa va seconda, colla sorda fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià, è il più bel piacere del mondo, la più cara volontà. Mamma mia, già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si alterà.